Takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina da gina gina tadra da gina da gina takina takatina katta tadra da gina Takatina, kina, tatar, takina, takatina. Takina, takatina, kata, tatar, takina, takatina, kina, tatar, takina, takatina. Takina, takatina, kata, tatar, takina, takatina, kina, tatar, takina, takatina. Takina, takatina, kata, tatar, takina, takatina, kina, tatar, takina, takatina, kata, tatar, takina, takatina, kina, tatar, takina, takatina, kina, tatar, takina,